lingua senso, di orribile la fiera, felice il gran grande dell'onde che spera, la fiel compagnera e la dueña de su amor, nel sauce la palma se ne se incontra, su sopra.